0: Il colonnel Richard Simanov, ministre in fiero pirenena, non ne antefa ni sa fidio. Qua di manenzi a uaniu, e tu una cena reu, andiamo tu filoni an pazacana, si andiamo tu filoni filanche pirenet in bocca, o an fa panciuna, ari, e tu una cena in governante mantul. Ica, ma non tramni, ni fai fana fenu, eu an piratanoku, vai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo tua flua ni ant panzacana. Andiamo tua flua ni kilanke pirenena wan pampansun. Andiamo tua ministra isel. Mamilaya i alua yanareu i tutkia amni raya mandrene zaina dia generali ramanatsu. Mon general si è un buon didiamo generale. Tia, un tad giulla andai andrecht, sotto zarta, che avni firene na iso. E che cosacani si andava in iso fare fana feno tutto a iso? Qua, sorana, ma tutto nou, anni rozzu già, si fira rinzu, ma tono uai, si quan governemata tarit.